0: Sì, pure per me.
1: Buongiorno, sono il 3 di settembre, sono il 3 di settembre, sono il 3 di settembre, sono il 3 di settembre.